e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti e ma dupe fun ke si ma fi ibukun fun oruko re e fi yin bere osu tutun yin e fi yin bere ojo aje titun yin e fi yin bere ose titun yin nitori ti oluwa po ni ore anu re ko ni pekun ati otito re lati iran de iran.